0: Dream last night.
1: Yo, check it out.
2: Wieczorynka Radia 7. Zawsze po 19. Columbia brings the beat back. Columbia
3: brings the beat back. Benvenuti alla festa del suono. Voliamo tutti insieme.